casa, con freddo qua si fa sentire, quindi Marlena torna a casa.